0: Questa è la cosa che ho fatto
1: Cargo 2022, disponibile a Firewall 150 cross, Mama Sata Bureau, Firewall 24 draw.
0: Firewall 150 cross, Mama Sata Bureau, 24 draw.